Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma tu

0: Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, new cool music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.
3: Un abbraccio a tutti gli amici e gli ascoltatori di Cocktail Shant da parte di Dino Super DJ Mano.
4: The paradigm shifts, no hesitation in my breath. I'm looking straight at the highest peak, stepping into my own light. Because when intention is absolute,

0: I nostri cocktail sono ottenuti tramite una miscela proporzionata ed equilibrata di diversi generi musicali.
1: Cocktail Shant, a word of music.

0: Stai ascoltando Cocktail Shant, il salottino solo con Simon J.
1: Money Music. Ogni mattina con Roberto Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti. Su Radio.Stereo.it.
2: Un saluto a tutti voi. Oggi è mercoledì, un mercoledì meraviglioso e fantastico. Mercoledì proprio pieno di, ecco, di quella cosa là. Avete capito quella cosa là? Di amore, amore, amore, tanto amore. Lo sento l'amore che arriva da parte vostra, lo sento l'amore che arriva da parte mia. Lo sentite? Ah, non lo sentite? E allora vuol dire che vi state toccando da qualche parte. Allora, guardiamo un po', oggi è mercoledì, mi sembra, sì? Oggi ne abbiamo 8, mi sembra di sì. 8 luglio, mi sembra di sì. 2026, mi sembra di sì, però non sono sicuro al 100%. Adesso chiederò a Roberto Valeriani quando arriva. Arriva, non è ancora arrivato, però arriverà sicuramente. La nostra Roberta è sempre viva, è sempre viva, è sempre viva. Vegeta, soprattutto Vegeta, ecco, soprattutto Vegeta, ma di brutto. Guardiamo le prime pagine dei giornali, guardiamo cosa pensano di cosa è successo? No, Mario Dinolfi arrestato a Roma, il super cattolico li truffa milionari con il sistema della scommessa collettiva. Anche i cattolici amano la ricchezza e amano come si dice? Fregare la gente, ecco, nessuno con nessun contratto o i benefici con la causale. Cristo regna. Il poker, la religione e l'isola dei famosi, la vita al limite del giornalista ultracattolico. Bravo, bravo. Praticamente dovete ascoltare, dovete fare quello che dice e non quello che fa in effetti. Allora, vertice di Ankara, Meloni arriva per ultima, poi la cena ad alta tensione. Trump, rapporti cordiali, abbiamo parlato del più del meno, abbiamo bevuto un bicchiere di vino assieme. Ma sì, è tranquillo lui. Trump è sempre più tranquillo. La nuova ondata di bombardamenti in Medio Oriente, USA in Iran, fuoco sulle città affacciate sullo stretto. Teheran risponde con missili contro Kuwait e Bahrain. Rutte, azione USA necessaria. I consumi, petrolio, quotazione in salita dopo gli attacchi, ancora rialzi per il prezzo di benzina e diesel. La guerra in Ucraina sta per finire, ma la NATO si riarma, commesse senza la S, commesse per 50 miliardi. La strana coppia, la Vitola Ranucci e il sogno proibito di sbarcare nelle stanze del potere. Sarò il tuo Gianni Letta. Letta, ti porterò a Letta, che sarebbe il letto. L'unità, futuro in bilico. L'editore Romeo la chiude, il PD vuole riacquistarla. Ungheria, la TV pubblica ferma le trasmissioni e chiede scusa. Nell'era Orban vi abbiamo mentito. Da Picasso agli immobili, il patrimonio di Valentino, che bello che era, per animali e bisognosi. E io sono bisognosissimo, caro Valentino, ti prego. Messi, rigore sbagliato, assist, gol e lacrime. L'Argentina ribatte l'Egitto 3-2 e vola ai quarti. L'accusa di Ed Hassan, la FIFA voleva che passassero loro. È la FIFA, c'è sempre FIFA quando dicono la FIFA. Allora, Anna, io psicologo, lui meccanico, così abbiamo lasciato tutto per vivere nella natura. Hanno acquistato due fatiscenti immobili nella natura, però. Napoli alza le vele, giovedì 9 luglio, cioè domani, Repubblica insieme sulla Coppa America, e sabato 11 libro gratis con il giornale, ma lo compro sempre io, lo sto guardando. Cedevano informazioni sensibili alla Russia, arrestati due ex 00000007 a Roma al soldo del Cremlino. Erano 000 perché avevano pochi soldi e volevano i soldi del Cremlino, dei russi di Putin. Tutti gli affari milionari di Farage, il re Brexit sotto inchiesta, che si dimette e si ricandida. Bene, guardiamo un po' se ci sono altre notizie eclatanti. Fentanyl rubato a Roma, falle nella sicurezza, le chiavi dell'armadio erano nella stanza accanto con la freccia. C'era la freccia, le chiavi dell'armadio per rubare il fentanyl, con la freccia, c'era la freccia. Va bene, Renga insulta lo steward, è un cantante bresciano, sull'aereo e viene obbligato a scendere. Giocano a carte nei giardini pubblici e ricevono 200 euro di multa. La denuncia, razzismo. Certo. Terza ondata di caldo a picchi di oltre 80 gradi. No, 40! Ma che dai, è esagerata. Le città più colpite e quanto durerà? Durerà quel che dovrà durare. Bonus under 23. Viola Valentino contro Riccardo Fogli, neanche gli auguri di compleanno, ma in TV parli sempre di me. Eh sì, è vero. Djokovic, l'inossidabile a Wimbledon, ritrova Sinner in semifinale. Vivo per queste partite.

0: Roberta Valeriani.
1: Buon mercoledì a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 8 luglio. In questa giornata a livello meteorologico avremo un'Italia divisa. Al nord e al centro peninsulare sono previsti un calo termico e instabilità con temporali rovesci, specie sulle Alpi, sul nord-est e sul versante adriatico. Al sud e sulle isole persisterà invece il sole, con caldo intenso e picchi locali fino ai 36-38 gradi. Ma ora vediamo nel dettaglio la situazione odierna del meteo sulla nostra penisola. Al nord avremo variabilità con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e instabilità in aumento nel pomeriggio con rovesci e temporali su Alpi e Prealpi e in estensione verso le pianure del nord-est. Le temperature andranno in calo con massime generalmente comprese tra i 25 e i 30 gradi. Al centro peninsulare avremo nuvolosità irregolare e rovesci pomeridiani su Marche, Umbria e zone interne del Lazio. In miglioramento serale. Il tempo sarà più soleggiato sulle coste tirreniche. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al sud ci sarà prevalenza di sole e clima pienamente estivo. Al sud, ma anche sulle isole, le temperature massime resteranno stabili e comprese tra i 33 e i 38 gradi, in particolare nelle aree interne e in Sicilia. I mari saranno calmi o poco mossi e i venti soffieranno deboli a regime di brezza. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate. Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, è il 189esimo giorno dell'anno, 28esima settimana, alla fine del 2026 mancano 176 giorni. Si festeggiano Sant'Edgardo, Sant'Aquila e San Procopio. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:43 minuti e tramonterà intorno alle 20:47, la luna è calante. Oggi è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, un'occasione per ricordarci che le risorse marine non sono inesauribili. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale dell'insalata di riso e di pasta. In USA oggi si festeggiano il National Chocolate with Almonds Day, la giornata nazionale del cioccolato con le mandorle, e il National Video Game Day, la giornata nazionale dei videogiochi. Avvenne questo giorno. L'8 luglio 1889 arrivò nelle edicole il primo numero del Wall Street Journal. L'8 luglio 1919, con l'approvazione dello statuto, nasceva l'Associazione Nazionale Alpini ad opera di un gruppo di reduci della Grande Guerra. L'8 luglio 1978, dopo un travagliato iter, Sandro Pertini venne eletto 7° Presidente della Repubblica Italiana. Nati in questo giorno, l'8 luglio 1593 era nata a Roma la pittrice Artemisia Gentileschi. L'8 luglio 1831 era nato il farmacista statunitense John Pemberton, inventore della formula della Coca-Cola. L'8 luglio 1934 era nato a Londra l'attore, regista, sceneggiatore e commediografo Marty Feldman. Ce lo ricordiamo Frank Stein Jr. L'8 luglio 1951 è nato a Cesenati con Emilia Romagna Patrizio Fariselli, tastierista degli Area. L'8 luglio 1955 è nata a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, la cantante Donatella Rettore. L'8 luglio 1961 era nato a Nottingham, nel Regno Unito, il musicista, manager e tastierista Andy Fletcher. È noto per essere stato un membro fondatore del gruppo inglese Depeche Mode, con i quali ha militato dal 1980, anno della fondazione, fino alla sua morte, avvenuta il 26 maggio 2022. L'8 luglio 1962 è nata la cantautrice statunitense Joan Osborne. Scomparsi questo giorno, l'8 luglio 2010, moriva l'attore, cantante, direttore d'orchestra, pianista jazz, musicista, regista, scrittore, showman e conduttore televisivo Lelio Luttazzi. Aforisma di oggi: l'incongruenza più assurda è cercare di capire in retroscena senza guardare il presente e senza ipotizzare il futuro dei fatti. Questo è l'aforisma di Leta Kaniewski. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10:30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
2: Radio.Stereo.it.
0: Grazie per il calendario, grazie per il meteo, grazie anche dei fiori che mi ha mandato stamattina, come al solito, sempre belli fiori freschi. Mi ha mandato i fiori freschi. Allora, abbiamo il mio amico Dino, Super D Germano e Katiuscia Ruiz, eccola qua con

in the air tonight. There is something about you.

Lo sento nella mia anima, lo sento nella mia pancia che non ho più fame, giuro che non ho più fame assolutamente, ho mangiato anche troppo questa mattina, non so per quale motivo, non devo esagerare, non lo so, ho mangiato quasi un maiale intero, mi sento proprio un maiale. Emma e Giulia, guardate, eccolo qua, 10 e 14 minuti primi, come va? Bello caldo, soprattutto nel centro sud, appunto, è molto caldo. Qui è coperto, però venticello leggero, molto leggero, venticello leggero, e c'è questa officina proprio davanti a noi che sono 3 giorni che ci rompe le scatole, roba da matti. Emma e Giulia!

0: T-shirt.
1: Che ci volete fare? È una t-shirt molto molto bella. Che cosa stanno facendo? Il gioco dell'acqua con t-shirt trasparente? Aia, che bello! E questi sono i giochi estivi, facevamo anche noi quando eravamo giovani. Giovani e pimpanti, adesso un po' di meno pimpanti. No, giovani. Pimpanti lo siamo ancora. Ma come no? Ah, eccola qua la mia amica da Monaco di Baviera che mi ha mandato la sua nuova canzone, eccola qua, Linda Giorizzo, goodbye.

Hey Linda, and you leave a piece of me in your hand? Ma chi è che ha fatto questo testo? Hai fatto tu il testo? Si vede che sei influenzata dalla cultura germanica. Dalla cultura germanica, mamma mia, anche la tua pronuncia non è più americana, non è assolutamente la tua accento, non è più americana. È molto Deutsch über alles, transvanzig Jahre in Deutschland und hast du gefunden? Bene, salutiamo Linda Giorizzo, che è 35 anni, che è in Germania, abita in Germania, parla molto bene il tedesco, parla molto bene anche l'italiano. All'inizio parlavamo un po' di inglese, poi ho detto è meglio parlare italiano perché mi sembra che tu abbia dimenticato il tuo inglese. E infatti parla benissimo l'italiano. Camilla Buzzetti, eccola qua. Mamma mia, you make your bed. Fai il tuo letto, dai.

tu faccia un letto, che io faccio il mio letto, che non voglio vedere quegli spot lì, quegli spot sporchi, cose del genere. Mi raccomando, tu fai il tuo letto, bello, tranquilla, mi raccomando, io faccio il mio letto. Lo diceva anche la nostra Camomilla, adesso c'è il ponte levatoio? No, ma che ponte è questo qua? Non l'ho mai capito, ponte levatino? Ah, levatoio, no, forse levatoio, levantino, no, è levatoio, quello che si alza, il ponte che si alza, così va bene, così non può passare assolutamente più nessuno. Sono gli Utopia che sono stati intervistati anche dal nostro Roberto Valeriani. A proposito, chi c'è oggi alle 10:30? Guardiamo un po', Edoardo Bennato? No, Malnato, Edoardo Malnato, ah no, Edoardo Guarini, non leggevo bene, no. comincio a mancare anche di diotrie, non di idiozie, ma di diotrie.

Pronto, pronto, chi parla? No, scusate, ero al telefono, ero al telefono. Sono solite telefonate rompipalle, le chiamo rompipalle, per quale motivo? Che ti chiede, ma scusi, lei ha l'acqua? Sì, sì, c'ho l'acqua. Ma noi le diamo l'acqua frizzante. Me ne frega un... ecco, dell'acqua tua frizzante. Mettetela in quel posto che ti frizza bene in quel posto, e poi viene fuori una cosa meravigliosa, hai capito? Dove te la puoi mettere la tua acqua

Ancora siete qua, ancora siete qua. Va bene, allora non fammi troppo incavolare per la tua acqua frizzante, non mi interessa niente della tua acqua frizzante. Ecco, se vuoi ti do una parolina bresciana che magari potrebbe andarti bene, molto bene.

0: Sono loro, le nostre cinque amiche di Los Angeles, che si chiamano, come si chiamano? Metal Birds, e cioè gli uccelli metallici, gli uccelli metallici si chiamano. Loro sono donne, perciò non hanno l'uccello metallico, non hanno l'uccello, perciò non potevano chiamarle The Metal è qualcosa d'altro, chiaramente. Oh, If Only You Could, bellissima questa canzone, grazie. Adesso chi c'è?
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre alle 10.30 per la mia rubrica Cantando, parlando. Oggi abbiamo con noi un cantautore di Santa Marinella, Edoardo Guarini, in arte Chiedo. Ciao!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno, come ti dicevo a microfoni spetti, sono molto contenta di avere un cantautore di Santa Marinella che io conosco benissimo, è vicino Roma, un posto meraviglioso di mare, stupendo. E lui è di Santa Marinella e si fa chiamare Chiedo in arte. Perché Chiedo?
3: Chiedo perché è un po' come se fosse una domanda che mi pone il pubblico. Chi è Edoardo? E io rispondo col mio progetto, con la mia...
2: Ah, già, giusto, chi è... giusto. Allora, va bene, meno male, mi sono tolta questa curiosità. Presenti il singolo Bugie Maledette, che è veramente forte, perché intenso e diretto, è vero, e racconta il momento successivo al tradimento, che secondo me non è solo un momento, è una catarsi. Non è un momento solo, comunque... È vero che tu fai un monologo, è bellissimo tra l'altro, no? Lucido, tagliente, che prende da... cioè la persona che è tradita parla, credo che sia tu, non so. Non ti preoccupare, siamo in tanti, fai parte del gruppo.
3: Ah, perfetto, no, io non ho tradito nessuno,
2: no, di quelli traditi.
3: È stato, esatto, io faccio parte.
2: Ecco, no, non ti preoccupare, siamo in tanti.
3: Esatto.
2: No, però è che il bello è che tu fai notare, osservi proprio l'amarezza, la superficialità, la noia e l'indifferenza con cui è stato infranto un rapporto, perché a volte veramente chi tradisce lo fa. Poi ti viene pure a dire che sta soffrendo anche lui, capito? Ma che
3: certo, sei?
2: Ma che cosa soffri tu? Ma
3: certo, capito?
2: Quello è proprio l'assurdo degli assurdi, no? No. E proprio rovinano una qualcosa che non si rendono conto che insomma è importante, non è così superficiale. Parlamene un po' tu, vai, voglio sapere cosa.
3: Allora,
2: dimmi.
3: In pratica, allora, racconto un po' come è andato il brano. Mi sono messo in studio,
2: sì,
3: con Saturno, poi è arrivata anche Grace, che è insomma la coautrice del brano. E ci siamo detti, allora lei mi aveva chiesto giustamente: ma di cosa vogliamo parlare? E io con tanta spontaneità e con tanta tranquillità gli ho detto: guarda, vorrei parlare di un momento, del momento successivo al tradimento e di un dialogo col traditore. Ho detto una cosa leggera leggera, come si può dire.
2: Anche se ci riesce a dialogare col traditore.
3: Non ho capito.
2: Riuscirci a dialogare col traditore.
3: Esatto, quindi proprio una cosa super, super tranquilla, insomma.

0: E giustamente lei mi guarda bene e iniziamo a scrivere questo brano. Diciamo che lei mi ha fatto un po' da psicologa in pratica, e nel senso che mi ha aiutato a capire bene cosa sentissi veramente a riguardo nei confronti di questa persona e diciamo ha un po' letto il mio
1: A
0: carattere.
1: peccato,
0: Diciamo, quando
1: non
0: io...
1: c'è in linea, vero? La salutiamo comunque allora.
0: No, non credo sia in linea, spero che non lo sia.
1: Sì.
0: Sentitore?
1: Comunque, no, parlavo di Grace.
0: Ah, no, Grace non lo so in realtà, però ora in ogni caso gli mandiamo un saluto.
1: Sì.
0: Ciao.
1: E quindi avete fatto questa cosa insieme, ognuno con le sue opinioni, o eravate d'accordo?
0: In realtà è un po', ripeto, un po' come se lei mi avesse fatto da psicologa, cioè, nel senso lei veramente mi ha aiutato a capire cosa sentivo a riguardo i miei comportamenti dopo la situazione, diciamo l'ho molto, non dico la verità, in parte l'ho anche leggermente romanzata, nel senso che era una cosa di cui alla fine... Visto anche il soggettone, per
1: Immagino,
0: dire,
1: sì.
0: diciamo, ho lasciato perdere, ho lasciato andare, però un po' di amarezza i giorni dopo mi era rimasta,
1: L'hai
0: devo
1: domata, insomma. Infatti, ho
0: dire.
1: visto nel
0: Esatto, ho
1: brano dici
0: domato.
1: sparisci nella notte, che no, veramente, che diventa anche, che è anche giorno, che muore anche di giorno. Sparisci nella notte, che muore anche di giorno. Fai castelli di carta, io non mi arrabbio quasi mai. Questa la sento come domata, come frase. Non è un fallimento, ma ho bisogno di trovare un senso.
0: No, in realtà non è un fallimento se non ne ho bisogno adesso di trovarne
1: Ah,
0: un senso.
1: ecco, appunto, secondo me, comunque, lì il senso non c'è. Come diceva a un certo punto Vasco, voglio trovare un senso, ma sai che ce n'è poco. Comunque è bello perché noi ci stiamo sorridendo, ma c'è veramente tanta sofferenza da parte di chi è tradito. Si uniscono emozioni fortissime come rabbia, sofferenza, distacco, e anche distacco da se stessi, perché a un certo punto non capisci più niente. In quell'attimo che tu intendi, proprio l'attimo, il momento successivo, è come quando ti arriva un terremoto che tu non sai, se alla fine si rimane un po' fermi, ci sono quegli attimi che tu rimani fermo e poi cominci a correre, però all'inizio sei fermo, non ci capisci nulla, no? Più o meno è così. Comunque è bello anche musicalmente, e riprende un po' il tuo stile, ho visto, indie pop con elettronica e
0: Elettronica,
1: cantautorato. È bravo.
0: sì. E devo dire grazie a Saturno, grazie veramente a Saturno, un grande bacione perché insomma è riuscito benissimo a mettere quello che avevo in mente e poi anche nelle sonorità e nella produzione, quindi veramente un grandissimo lavoro. Sì.
1: Salutiamo anche Saturno e adesso invece parliamo di te. Tu inizi a cantare a 7 anni, a 12 scrivi i tuoi primi brani, dando vita a un progetto musicale che fonde, come abbiamo detto, pure indie pop, cantautorato e elementi elettronici. Poi sei stato selezionato a Sanremo Giovani nel 2023, nel 2024 con il brano Autunno? Retro?
0: Autunno retro,
1: Sì.
0: esattamente.
1: Hai presenta, presenta, poi sei stato, aspetta, che hai fatto presenza, sei stato presente al MEI di Faenza nel 2024?
0: 2000, sì, 2023-2024, credo,
1: Poi hai fatto partecipazioni al Festival di Montesilvano. Ah, guarda, abbiamo ancora un'altra cosa in comune, oltre Santa Briella. Qui abbiamo collaboratori di Montesilvano, Radio
0: davvero?
1: Sì.
0: Ma siamo Ma siamo gemelli, come si suol dire, siamo gemelli.
1: Alla fine, Next Gen 2025. Insomma, già ne fate di cosine, quindi molto interessante. E poi mi dicevi che forse farei altri brani, però adesso Bugie Maledette, il titolo di questo singolo, rimane sempre singolo soltanto, però farai altri brani, vero? Noi ti aspettiamo, eh?
0: Certo, assolutamente uscirà nuova musica e... Sì, chissà, forse neanche tanto con tempi tanto lunghi.
1: Oh, bene, bene. Senti, come ti trovano? Come chiedo? Magari c'è qualche specifica
0: allora,
1: in più.
0: Su Instagram mi trovate come chiedo trattino basso ad Oki, e su TikTok come chiedo 26, su Spotify come chiedo.
1: Diciamo chiedo.
0: Chiedo con la C maiuscola e con la E maiuscola.
1: Capito? Adesso noi ce l'ascoltiamo, chiedo, con Bugie Maledette. Grazie, grande!
0: Grazie mille davvero.

Pronto, pronto, arrivano i pinguini? Dai che ce li facciamo sulla griglia, i pinguini, ce li facciamo sulla griglia. Ah, sono i pinguini tattici nucleari? Benissimo, anche quelli vanno bene.

Va bene, perfetto. Oh, Vannacci è andato in Emilia-Romagna, quelle parti lì, lo hanno accolto, un gruppo lo hanno accolto suonando Bella Ciao. La moglie ha fatto il dito medio. Cosa vuol dire il dito medio? Non lo so, mi fanno tutti il dito medio a me, ma non ho ancora capito per quale motivo fanno il dito medio a me. Nel modo a Vannacci hanno suonato Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E Vannacci li ha guardati un po' male, però va bene così.

C'è un po' di contraddizione, ma non importa, o sono io che ho capito male. Io sto felice, sto felice sin ti. Non lo so, non ho capito male, non lo so. Vabbè, dai, lasciamo perdere, sono già le 10:50 minuti primi, che il caldo c'è e si sente. Devo andare al supermercato, devo andare a comprare un po' di cose giuste. Contro questa estate un po' particolare. Gaia, eccola qua, la bossa è nostra.

solo nostra. La bossa è solo nostra, mia roma. La bossa è in dialetto bressan. Sapete cos'è la bossa? La bossa è la bottiglia. La bottiglia di vino, passami la bossa di vino, dammi, la bossa è nostra, perciò la bossa non rubatemela, perché è nostra, soprattutto quella di vino. Allora, Tommaso Paradiso, con agitare la Coca-Cola, mamma mia che schifo, agitare la Coca-Cola e tutta quella spuma lì, marroncina, marroncina. 10:53 minuti primi, di nuovo buon ascolto a tutti quelli che ci stanno ascoltando dall'Italia e dall'estero.

Paradiso, no, è il suo nome, scusate, no, no, avevo capito male. Tommaso, che si chiama Paradiso, con Agitare Coca-Cola. ma come si può dare un titolo così a una canzone, Agitare Coca-Cola? Non si agita la Coca-Cola, il Martini si agita leggermente, come voleva il mio amico, come si chiamava, My Name is Bond. James Bond, lo agitava solamente il Martini, capito? Eccoci qua, siamo alla fine, 10:57 minuti primi, ci risentiamo oggi pomeriggio alle ore 10.

Eccole qua, questi sono i cinesi. I cinesi quando parlano in inglese fanno così. Mamma mia, mi manca un po' la mia amica cinese, sentirla parlare. I'm a country boy, don't you know that? Yeah, I'm a country boy like you. Bye bye till then, may God bless you.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 40ª puntata di Quando C'era Festival Bar, un programma creato e realizzato da Katiuscia Ruiz, l'unico e l'originale che ripercorre le tappe del Festival Bar televisivo in compagnia della sua musica più bella. Terzo classificato al Festival Bar del 1990, il cantautore napoletano Nino Buonocore con il romantico brano Scrivimi. Il brano fa parte della colonna sonora del film Non ti muovere, diretto e interpretato da Sergio Castellitto.

un singolo dal successo internazionale. Raggiunge il primo posto in classifica anche negli Stati Uniti d'America, To Be With You, del gruppo rock statunitense Mr. Big, molto noti per l'abilità tecnica dei propri musicisti. Festival Bar 1992.

La cantautrice Yaz, nata nel quartiere londinese Shepherd's Bush, da padre giamaicano e madre inglese, esordisce professionalmente con il gruppo musicale dei The Bees negli anni Ottanta. Si fa conoscere anche in Italia, sul palco del Festival Bar, nell'estate 1994, con il singolo Have Mercy.

L'artista poliedrico Terence Trent D'Arby nasce a New York, produce e arrangia tutti i suoi album e vi suona la maggior parte degli strumenti. Al Festival Bar del 1995 canta la canzone che dà il titolo al suo album, Do You Love Me Like You Say?

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katyusha Ruiz. La canzone Turn On, Tune In, Cop Out del gruppo acid jazz Free Power diventa un successo mondiale dopo essere stata utilizzata nella pubblicità dei jeans Levi's, Festival Bar 1995.

Polistrumentista e cantautore di talento, Aleandro Baldi viene scoperto dal produttore discografico Giancarlo Bigazzi. Degna di nota è la sua vittoria al Festival di Sanremo nel 1992 con il brano Non amarmi, tradotta 8 anni dopo in lingua spagnola dalla coppia Jennifer Lopez e Marc Anthony, che la portano al successo a livello internazionale. Ci riascoltiamo il suo piacevole brano Tu sei me, Festival Bar 1996.

Cantautore e conduttore radiofonico Luca Barbarossa è una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano. Il suo successo arriva nel 1992 con la vittoria a Sanremo grazie al brano Portami a ballare. Al Festival Bar dell'estate 1996 canta Ali di cartone.

Finisce qui la 40ª puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Fear the Groove, Katiuscia Ruiz, Danny Vignudelli, Dinosup di Gemmano. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiuscia.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

music from the past. Music, oldies, but goodies.

Marisa, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies, Take On Me. Siamo andati direttamente in Norvegia, adesso 1977 con Ain't Gonna Bow No More With No Big Fat Woman, Mr. Joe Texas.

di Wonderland. Un saluto a Jonathan Tintero. Come sta Jonathan? Come stas? E Veronica sta escuchando dalla Galicia. Galicia. Benissimo, gracias, muchas gracias Veronica, tu eres buona, bonita, bonita y linda. Y linda y bonita, una canción para ti del mio amigo Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Che tra l'altro è stato qui a Milano l'altro sabato qui a Milano, ha fatto un successo veramente travolgente, 80.000 spettatori, il grande Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

Verónica, la más buena chica de Galicia. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Un saludo también al nuestro amigo que te escucha, no sabes en portugués, da São Paulo do Brasil y también da dónde? No puedo ver. Nadal, ok, va bene, perfetto. Allora, diamo sempre buona musica su RPS, Oldies but Goodies, questo lo sapete benissimo a questo momento della mattinata e serata. Adesso una stupenda canzone, molto ma molto bella, una delle più belle canzoni degli anni 80, un lento veramente da strappabudelle, come si dice, o come si diceva una volta. The Cars Will Drive. I'm gonna drive you home. I'm gonna stay with you the whole night long. Oh my God!

adesso andiamo direttamente in Svezia con un altro gruppo veramente eccezionale di quegli anni 80, veramente meravigliosi. Europa, eccoli qua con Europa, Europa vicino e molto lontana dall'Inghilterra. Adesso abbiamo Carrie, una stupenda canzone cantata da Europe from Sweden, with love, with a lot of warm, a breeze.

Bahamas e vi porta direttamente in California, in questo hotel veramente meraviglioso che aveva la grande volontà di riprendere come negli anni 60, tutte le canne che si facevano appunto negli anni 60, e gli Eagles avevano ripreso la voglia di fare le cose, hanno copiato un po' questa canzone naturalmente a altri un altro gruppo inglese tra l'altro. E abbiamo Hotel California, ce l'abbiamo, andiamo tutti in quella stanza veramente meravigliosa dove troviamo qualcosa da fare in più. Non si sentiva questo calore in questo Hotel California dagli anni 60. Eagles, Hotel California, sempre su radio.stereo.it con Oldies but Goodies, goduria estrema. Hotel California, Eagles.

Che bella questa canzone, eh? Bellissima. Oh, sì, era vero, scoppiazzata un po', però, da Ian Anderson con Jethro Tull, ma non importa, dai, non importa. L'importante è venire, come diceva appunto la vecchia canzone di Mina. E noi siamo venuti adesso qui su RPS, dove abbiamo trovato una bellissima canzone dei Guns N' Roses dagli anni 90, una delle più belle canzoni, anche se non era una canzone loro, chiaramente, aveva fatta un certo Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door nella versione Guns N' Roses.

Un saludo a todo el mundo que se escucha ahora da Burela, España, da Terrassa, España, da Lecce, Lecce, Lecce, Lecce, da Brasil, São Paulo do Brasil e da Trinidad del Mondo. Come si chiama quello là? Non mi ricordo più. Nadal, ecco, Nadal. San Jose, United States of America, Viña del Mar, Cile, Trinitapoli, Trinitapoli, Italy, Milano, Milano, Cusi, Milano, c'è Chandigarh, India. Oh, thank you very much for that you are listening to me. And now, yeah, I give you really something, really a thrill of the...

You can leave your hat on it, that's all. I don't want anything else than your hat on. Mi raccomando. Allora, adesso abbiamo una bellissima canzone, eccola qua, dei Kiss, che volevo dedicare appunto al nostro amico Jonathan Tintero da Terrassa, che ci ascolta ora da Terrassa. Non buttarti giù dalla terrassa, mi raccomando. I was made for loving you, Kiss.

Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

E lo so che fa caldo, ma noi siamo ancora più caldi di voi. Io mi sono fatto una bella doccia proprio adesso, però sono già caldo, caldissimo, ancora più caldo di prima. Vabbè, non importa, dobbiamo sopportare questo caldo ancora fino a... Io non so quanto, c'è ancora luglio, praticamente agosto, settembre incomincerà forse, speriamo, a raffreddarsi leggermente, poi arriva settembre, poi arriva il 20 di settembre che è una giornata meravigliosa, una giornata stupenda, veramente meravigliosa quella giornata lì, sarà. Amalia, contento di Verona, tanti auguri di buon compleanno, meno male che sei contenta tu, io sono un po' meno contento, visto considerato che sono ancora qua sudato dopo aver fatto una doccia caldissima. Amalia, contento di Verona, tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone molto bella di Ed Sheeran, no, chi è? Ah, Rick Astley, and Cameo Makeup, oh no, Mashup, che Makeup. No, è il caldo che ci volete fare. Rick Astley, MSM Super DJ.

Ah, è arrivato adesso? È arrivato adesso. Io credevo che Ed Sheeran fosse il primo, invece era il secondo. È arrivato ultimo? No, ultimo. Ultimo è veramente molto, ma molto bravo. Guardate, molto bravo. 250.000 spettatori lì a Roma, fatto ultimo. Mamma mia, ragazzi, ma come mai fatti chiamare primo? Fatti chiamare, che non ultimo, è impossibile. Luis Lozano di Los Angeles, tanti auguri, buon compleanno a te. Come va? Tutto bene lì a Los Angeles? Feliz cumple para ti, Ed Sheeran with Shape of You.

dire un'altra cosa, visto che si è nato come si conoscevano bene Sylvester e Patrick Cowley, si conoscevano da Dio veramente. Do you wanna funk with me and not fuck with me? Marcello D'Angelo, non Marcella, Marcella D'Angelo di Vaduz, feliz cumple para ti con esta canzone settembre, Cry for me Argentina, no, chi è? A DJ MSM September

mi sono perso qualcosa? Mi sono perso qualcosa e stavo bruciando qualcosa dall'altra parte. Per Marcella D'Angelo abbiamo salutato di Vaduz, adesso Sonia Rizzo di Bergamo, tanti auguri di buon compleanno con Malve e Jones. Bella questa canzone, Age of the Desire.

DJ from Sofia. Oh my god, Melive and Jones, Age of Desire. Che bella questa canzone, ma la prossima è ancora migliore perché è Kato con Turn the Lights Off. Spegni le luci che adesso andiamo tutti a dormire con Dedicated Entirely to Morgan Cat from Chelyabinsk. Chelyabinsk, non so se pronuncio abbastanza bene la sua località, del modo Have a Jolly Good One with this very number. Kato, Turn the Lights Off, MSM Super Remix.

Capita di trovare delle ragazze, delle donne, così via, che ti dicono: oh, please, darling, turn the lights off. Spegni la luce. Quando? Quando si va a dormire, naturalmente. Certo. No, cosa avete pensato voi? Avete pensato male? Avete pensato malissimo? No, è così invece. Molte donne invece non riescono a farlo con la luce accesa. Va bene, adesso chiudiamo con Jenny Grandene di Edimburgo, che io conosco benissimo, ancora da bambina la conosco. Era è appunto la figlia di un mio grande amico, purtroppo scomparso nel 2012, grandissimo amico. Va bene, andiamo avanti con la musica. Tanti auguri, buon compleanno a te a Edimburgo. Non sapevo che tu eri andata a Edimburgo. Dedicate and salute to all of you there, Bangaranga. Bangaranga. Bangaranga. After our remix by our super DJ MSM, Eurovision 2026 winner.

music from the past. Music, oldies, but goodies.

Marisa, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies, Take On Me. Siamo andati direttamente in Norvegia, adesso 1977 con Ain't Gonna Bow No More With No Big Fat Woman, Mr. Joe Tex.

Eccoci qua allora con i Bee Gees 1970. Io ricordo il film del sabato sera. Bee Gees, We Stay Alive.

Boogie Wonderland. Un saluto a Jonathan Tintero. Come sta Jonathan? Come stas? E Veronica sta escuchando dalla Galicia. Galicia. Benissimo, gracias, muchas gracias Veronica, tu eres buona, bonita, bonita y linda y bonita, una canción para ti del mio amigo Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, che tra l'altro è stato qui a Milano l'altro sabato qui a Milano, ha fatto un successo veramente travolgente, 80.000 spettatori, il grande Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

Verónica, la más buena chica de Galicia. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Un saludo también al nuestro amigo que te escucha, no sabes en portugués, de São Paulo, de Brasil, y también de dónde? No puedo ver. Nadal, ok, va bene, perfetto. Allora, diamo sempre buona musica su RPS, Oldies but Goodies, questo lo sapete benissimo a questo momento della mattinata e serata. Adesso una stupenda canzone, molto ma molto bella, una delle più belle canzoni degli anni 80, un lento veramente da strappabudelle, come si dice, o come si diceva una volta. The Cars Will Drive. I'm gonna drive you home. I'm gonna stay with you the whole night long. Oh my God.

adesso andiamo direttamente in Svezia con un altro gruppo veramente eccezionale di quegli anni 80, veramente meravigliosi. Europa, eccoli qua con Europa, Europa vicino e molto lontana dall'Inghilterra. Adesso abbiamo Carrie, una stupenda canzone cantata da Europe from Sweden, with love, with a lot of warm.

I ragazzi del Sinfati vi danno il benvenuto ad un nuovo appuntamento con la grande musica Revival su radio.stereo.it. In console DJ